mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

0: Vorrei pregare il servizio d'ordine di massacrare questi boys qui davanti, i più turbolenti. Sì, proprio loro.
1: Grazie.
0: Sì, loro.

cura e poi miniera. E quando te fa malibra, ta ha ricordegnato no, ta che bisogna poter fugare. La Dominica.

d'inta sta testo chianto scarraffando. Schioppa una bella rosa e i peculio, a chi m'ha fatto piangere ci amanno. Le dico rosa mia,

cadere del bank, è il regno di Teronio, è il regno de l'asciuro concettino, che governa le boche e i fiasci del vino, è il signor Pasquale che parla me per fortuna.

Carici, ecco servit. E tu vi red? Vabbè, eccoci il rest. Adesso ci porto su il Perù. 90 e 10 cent. E grazie a lui.

durante la ritirata di Russia. E oggi a pensarci non mi sembra affatto strano. Sono entrato, ho chiesto permesso. In quel momento non eravamo nemici.

una piccola barca per me, per farmi arrivare a un altro caffè con dentro uno specchio che dentro si vede il mare e dentro al mare una piccola barca pronta per me. Ah, che rebus, ah, che rebus,

0: vai su Re Valtella.
1: Cosa fai tu stasera?
2: Re Valtella!
3: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.